notte buia che c'è. Povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra.

Sara, ti sei accorto? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola, eh? Il clima è dolce intorno a me. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, ah, guardo in faccia il paradiso, onda su onda, il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi, onda su onda mi sono ambientato. Ormai il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dare. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Onda su onda.

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento Leo Sarotti. Cioè, mi aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia bellica. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotti. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei? Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, c'è Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo a KO.

conto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi, si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Che baci, che cotte, che nebbia, che botte. Ragazzi, che notte quella notte.

non so che viso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto allora,

mia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione.

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bambini, Fiorini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi un po' spio. Ciao.

0: che da sola potrebbe offrire lo spunto ad un intero romanzo a fumetti. È naturalmente la storia di una donna. Una donna piccola, piccola, ma che mai vorremmo incontrare.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola.

Non ci sono.

sopporterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto,

Non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo. C'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale di ordigni costruiti su

Scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione, vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei.

bombarolo. Adesso basta sto giro deciso. Non ho più voglia di fare buon viso. Ho sopportato e mi avete deriso. Adesso basta sto giro deciso. Adesso basta sto giro deciso.

0: per gli altri. Quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri.
1: C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando quel momento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio, l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, in prima pagina, col bombarolo.